0: come perché va a essere stata fatta di casa, stata di fare, ma stata creata in modo che sia stata di più e le più produttive. A fatto in chiamare, va a fare di sciocchi, di casi, del cliente va a rimettere di più in classe a fare per me, a fatto di volte se c'è di carenti di chiami, porta la chiesa e a sentire.
1: Le va a nuova come sta lì di giù a fatti cosa fatto banale.